Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi.

sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.